0: Sintonizas la emisora dance más potente.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.